0: Quanto mi si spieghi per il 331?
1: Control 60. Copy page. PLS first half, ALS second half.
0: Copy, 31.

magari uno dentro. Buongiorno. E poi, insomma, se questo, quasi forse, se vuoi.